tonto, mica tonto, sta rica a passerle. Tonto, mica tonto, tonto, io chiedo tonto, tonto, mica tonto, sta rica a passerle.